0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima. Ci verrò con te.

Da molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che vieni da me per consiglio o per aiuto. Nemmeno me la ricordo l'ultima volta che mi invitasti a casa tua a pigliare un caffè. Ma diciamoci la verità, la mia amicizia tu non la volevi.

di questo amore. Oggi mi ha detto, con te è finita, ed ora io odio la vita. Tu mi ispiri dentro l'amore, volevo dare a te tutto mio calore, tenerezza, passione.